0: vengono, vengono.
1: Fermi. Tata gente, tata gente, tata gente. Tata dico da zingina con tata gente, tata gente, tata gente. Tata dico da zingina con tata gente, tata gente. Tata dico da zingina con tata gente, tata gente. Tata dico da zingina con tata gente, tata gente. Tata room, tata din, tata gente.